alla ricerca dei padri. Di forza tenera. Sicura. E paziente. Porta al fronte e testa tristezza costante nel vuoto. Cucini per me un pasto ancora crudo. Che io divoro e adoro. Deglutisco in fretta e penso che adoro la tua cecità.